0: Dio la nambi wahwa, horiki, en costa.
1: Masturia, masturia! Studia di amore! Desto vis! Equalizza il comando! Mas o encontro! Estou junta! Junta o antidia!